0: Figlia da Don Marissan. Piano Man. Titolo.
1: Oh, Larry, I travel so high.